0: fin troppo bene. Che cosa ci potrei trovare? Non passa mai notturno qua. Tutto si spegne presto.
1: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!